0: Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Guarda, la finale passa.

0: que era Pablo Montana.
1: Ciao, ciao, non guardate, mi dite, voglio...
0: Sara.
1: Chip.
0: Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
1: Marco arriva qua papà. Marco
2: arriva qua papà. Non è mattina, quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
3: Dai, non ti avvicinare molto.
2: Eh? Bici, qua è troppo carino.
3: Non camminare vicino a te.
4: Non ci si può sentire. Luca, non ci si può sentire.